Oh, hey. Se sole we sono zan, tetelele, ngihamba nje ngithethelele.